0: tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come ha accompagnato il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiare.

0: Allo insieme all'insalata, prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi, poi olio extravergine di oliva, sale e pepe, ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine, apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super l'ha trovata ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59€.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santi, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

lato e mi basta così. Eri bella come la luna, come una stella, la mia stella. In mezzo alle carte di oggi

davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi e poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 chilo, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti ex.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate. A Svizzera, eravamo fidanzato.
6: La Pasqua.

0: pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
2: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura dipendi.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: PegnFM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light Welles con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny. As many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
2: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
2: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giro.
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
2: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
2: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
2: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
2: Niente, vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Non vedo l'ora, che noia.
1: Prego, non ho capito.
2: No, niente, alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto un

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 kg. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere i crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prodotti del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ma se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante e poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Sapendi nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
1: La convenienza dei maxi formati,
3: solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne ai ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Benny, ti porta l'estate.
2: Trying to catch a good time. Hey, yeah, come on.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì, da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: C'è una brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer nella tazzina, un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine e apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

l'amore prigioniero. Ho messo a terra un pino ed è nato un pero. L'amore che lo mangi sa di frutta acerba, matura all'improvviso, invecchia e

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
2: I can't say that I'm always writing in my head.
3: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli: ti prego, dammene un'altra. E così succede, è fantastico.
2: And it happens. It's just amazing.
1: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti, le prime edizioni in vinile avevano, oltre al titolo, una scritta in braille che recitava così: questa è la mia musica, è tutto ciò che ho per dirvi come mi sento, sappiate che il vostro amore rende forte il mio amore. Al prossimo vinile!
0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto, tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti, serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come ha accompagnato il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Ricette che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa, magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit, la buona pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 chilo, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio... Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di

0: potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Zucchine con bulgur e quinoa sono un piatto fresco e rigenerante per l'estate, soprattutto se lo lasciamo riposare in frigo. Le zucchine combattono il caldo perché sono composte per oltre il 94% d'acqua, reintegrano i liquidi persi e contrastano la spossatezza estiva. Da Penny le zucchine vengono solo 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Per ricordo quello di quest'estate
6: a Svizzera, era con mio fidanzato.
7: La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, a cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 kg. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
0: Il nostro weekend.
1: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
0: Cosa vedere?
1: Museo nazionale con migliaia di reperti di epoca magno-greca, il teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo, la statua della poetessa Nosside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Gli spaghetti alla corte d'Assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
2: Gli spaghetti alla corte d'Assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.
3: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: scarpe che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: A frutta e verdura di Petty.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista in sconto 99 centesimi e facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla. Un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati,
2: solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate gran mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi a relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre, dal catalogo Wellness sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro e facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia, al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Penny, ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sapendi nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione grazie all'elevato contenuto di acqua, contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo, ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine e apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. La Penny mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie. Vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora ma maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì, da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora siamo venuti da voi, i clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: C'è una brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer nella tazzina, un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moka, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas. Ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo e mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati
8: solo da Penny.
9: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Buon calcio a tutti da Beppe Cogliandro. Questa settimana festeggiamo uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, Francesco Totti. Nel corso della sua carriera professionistica, Totti ha sempre giocato nella Roma, diventando il capitano della squadra nel 1998, fino a domenica 28 maggio 2017, quando ha ceduto la prestigiosa fascia a Daniele De Rossi. Ma torniamo a quella domenica.
2: Io sarei qua fino a altri 25 anni.
1: L'ultima maglia della Roma indossata da Francesco Totti entra nella storia del calcio. Totti, ex campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, ha giocato complessivamente 889 partite, diventando un simbolo del calcio per tutti, tifosi e campioni. L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane.
3: Totti è stato uno spettacolo, ha giocato benissimo, ha fatto quello che ha fatto per la Roma. Chapeau.
1: Francesco Totti, secondo un recente sondaggio, è risultato il calciatore più popolare d'Europa, piazzandosi davanti ad Alessandro Del Piero e Cristiano Ronaldo, che lo ricorda così.
4: È una referenza per tutti.
5: È un punto di riferimento per tutti e dimostra che l'età nel calcio non è importante. 40 anni sono abbastanza, un calciatore così è un bene per sé, per il calcio e per i bambini e per il messaggio che trasmette che nel calcio non ci sono limiti.
1: Totti condivide con Luca Toni l'onore di essere l'unico italiano ad aver conquistato la scarpa d'oro. Francesco Totti da molti anni è anche ambasciatore dell'UNICEF, con un costante impegno sociale verso le nuove generazioni. È tutto per Golosi di Sport, che torna su Penny FM la prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit, la buona pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 kg in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Che cosa pensi davvero? Davvero chi lo sa?

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale freschezza relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale freschezza relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: pila di fede. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefem lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata naturale è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendenz Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendenz Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Quanto ci piace questa canzone Army of Lovers, I Give My Life, un minuto dopo le 18 in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Ebbene sì, giornata davvero speciale, perché domani sarà ancora più speciale, c'è l'apertura di questo nuovo Penny. Siamo nella meravigliosa e calda Sicilia, siamo a San Giovanni la Punta. Domani apre un Penny davvero speciale, all'avanguardia, tecnologicamente sostenibile, che renderà la spesa di voi clienti ancora più semplice. Ma già da oggi, in questo pre-evento, perché domani è il grande evento, in questo pre-evento avremo tanti ospiti nelle prossime due ore qui al microfono di Penny FM. Avremo il nostro communication manager Marcello Caldarella, avremo il nostro amministratore delegato Art Reel, il nostro CEO, per parlare appunto dell'importanza dell'investimento che sta facendo Penny sulla Sicilia, ma soprattutto di questo punto vendita in particolare, San Giovanni la Punta. Tutti lì i nostri ospiti sono già presenti sul posto, quindi tra poco avremo musica, parleremo sempre ovviamente del mondo Penny, dei nostri prodotti, ma siamo focalizzati per le prossime due ore sul nuovo Penny di San Giovanni la Punta. Siamo a Catania, in Sicilia, per l'apertura di domani. Allora, vi ricordo come fare per stare con noi, per seguire allora questo pre-apertura, restare, lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it, nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, TuneIn Radio, cercate Penny FM, oppure ci ascoltate in questo istante alle 18.02 mentre fate la vostra spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché, come ormai da tanto tempo, è buona abitudine alle 18 farvi sentire il nostro disco gold. Vediamo di quanti anni indietro torniamo.
1: I Gold, Penny FM. I Gold di Penny FM.
2: I

0: Senti come gira Michael McDonald con I Keep Forgetting dal suo primo album da solista dopo aver lasciato i Doobie Brothers 1982. Dentro questo disco, dentro questa canzone, altri grandissimi musicisti appartenenti ai Toto come Jeff Porcaro alla batteria, Steve Lukather alla chitarra e poi Louis Johnson invece al basso, dei Brothers Johnson. Quindi non male come singolo d'esordio, come primo album da solista per il buon Michael McDonald, ed era il 1982. Il nostro disco Gold su Plenty FM, 6 minuti dopo le 18, noi iniziamo, ripartiamo nel pomeriggio così, dai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qualcosa di fresco ci vuole anche per celebrare questa apertura siciliana di domani, San Giovanni la Punta, e allora un buon anguria è quello che ci vuole. L'anguria ricca di vitamina C fa tanto bene al sistema immunitario e poi ricca d'acqua, quindi idratarsi fondamentale con la mini anguria, coltivata in Italia al chilo 79 centesimi, e poi ci vuole anche però un buon gelato. Che estate sarebbe senza gelato, ma soprattutto senza gelato della nostra linea Le Gelizie. In un'unica vaschetta, attenzione, trovate addirittura tre gusti: vaniglia, cacao e nocciola, tutti per voi. Allora, in questo caso, nel reparto surgelati, gelato, vaniglia, cacao e nocciola, Le Gelizie, la confezione, anzi la vaschetta, in questo caso da un chilo, la trovate a metà prezzo, e cioè solo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini insieme ad Achille Lauro con 16 marzo, sono le 18:16 però devo dire, quindi c'è un ritorno anche a questo titolo, però iniziamo a capire cosa mettere in tavola questa sera, lo facciamo attraverso la rubrica di Marta Amato, le spezie in valigia, alla scoperta di sentiamo quale piatto.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM, il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
1: Il nostro weekend.
2: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
1: Cosa vedere?
2: Museo nazionale con migliaia di reperti di epoca magno-greca, il teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo, la statua della poetessa Nosside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Gli spaghetti alla corte d'assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
3: Gli spaghetti alla corte d'assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny. Penny. Le nuove aperture.
0: Eccoci qua, 19 minuti dopo le 18 ci colleghiamo col Penny di San Giovanni la Punta. Ci siamo in provincia di Catania per un'anteprima dedicata alle istituzioni locali e regionali con cui Penny è attiva in un dialogo legato allo sviluppo del territorio e delle sue persone. Con noi c'è il nostro communication manager Marcello Caldarella, a cui diamo il benvenuto su Penny FM e ovviamente su tutti i Penny d'Italia. Buona serata Marcello.
4: Buongiorno ai nostri clienti, a voi che ci date sempre la voce, e lasciamelo dire Tommaso, un abbraccio infinito a tutte le persone che sono ai nostri punti vendita, ai nostri colleghi.
0: Molto bene, senti Marcello, un dialogo col territorio che nasce da un'inclinazione naturale di Penny, in generale della filosofia del gruppo Reve, tesa proprio a sostenere le attività locali ma anche migliorare il territorio in cui opera. Ricordo che a Catania c'è anche un moderno centro di distribuzione inaugurato un paio d'anni fa. Ecco, Penny, possiamo dire, ha siglato davvero un patto col territorio portando innovazione ma anche sostenibilità.
4: Guarda, appena finito il suo discorso il nostro amministratore delegato Arne Rill e anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, e siamo ai piedi dell'Etna. Dal nostro punto vendita si vede l'Etna, che oggi sta un po' festeggiando con noi con qualche sbuffo, qualche lapillo. Certo, erano sono presenti produttori locali, è presente la politica e l'amministrazione locale, e hai proprio ragione, cioè Penny è legata al territorio, pensa che il 90% dei nostri fornitori sono italiani. Certo. E qui in Sicilia sono produttori e fornitori locali, e questo si vede, la comunità è molto viva e l'indotto che Penny porta nel, appunto, creare posti di lavoro ma anche far lavorare i produttori locali è importante, per cui anche il nostro board non ci ha messo nulla a decidere di scendere e incontrare la politica locale ma anche incontrare i fornitori. I discorsi sono stati molto interessanti, molto importanti. Poi so che intervisterete anche molto probabilmente il sindaco, il nostro amministratore delegato.
0: Certo.
4: E hai detto bene, nel 2019 abbiamo aperto un magazzino a Catania che è un modello ancora oggi di sostenibilità per come questo negozio, per i pannelli fotovoltaici, per la coibentazione, l'utilizzo dei gas di rifrigerazione, l'illuminazione a LED. Insomma, lo dico sempre, Tommaso Penny vuole esserci a modo suo, a modo emozionale, poco palcoscenico, tanta sostanza nel rispettare territorio, persone e ambiente.
0: E direi che lo sta facendo alla perfezione, noi ne siamo super orgogliosi. Senti Marcello, una nuova apertura che assume anche una particolare rilevanza sul piano occupazionale, anche questo un asset molto importante per il mondo Penny.
4: Ma guarda, Penny vuole crescere, vuole esserci, vuole essere presente e ha la fortuna di poter assumere con indotti importanti persone del territorio, perché a noi piacciono le lingue locali, piacciono le persone che si conoscono e piace che i nostri clienti entrino nei nostri punti vendita e si sentano a casa. Quindi ovviamente sia il magazzino di cui parlavi, ma anche ogni nuova apertura come questa, che per esempio ha dato da lavorare a 12 nuove persone qui proprio a San Giovanni la Punta, per noi è motivo di orgoglio, ma non te lo nascondo, è anche una necessità avere persone giovani legate al territorio che hanno voglia di mettersi in gioco, di imparare un mestiere. Quindi dico sempre ai nostri clienti, andate sul sito, alla sezione lavora con noi del sito penny.it, perché c'è sempre qualche proposta interessante occupazionale, un'azienda inclusiva, sostenibile e che mette le persone al centro.
0: Molto bene, senti Marcello, so che siete presi da tantissime cose in questo momento, ci fai un saluto alle nostre persone, a chi ha dato vita a questo nuovo progetto e poi un saluto anche ovviamente per i nostri clienti che ci stanno ascoltando e stanno facendo la spesa.
4: Io ringrazio innanzitutto Penny FM, perché in un mondo in cui ci sono tante voci un po' superficiali, un po' bislacche, invece andate sempre al sodo delle questioni, vi ascolto e banalmente dalla banalità di una ricetta fino a appunto dare voce a queste iniziative importanti.
0: Grazie.
4: Un grazie ai nostri clienti, perché scegliendoci ci permettono di crescere e di fare bene nel territorio e valorizzare il Made in Italy, e un abbraccio infinito alle persone che indossano la maglia Penny, perché sono loro il nostro vero successo. E grazie.
0: Grazie allora al nostro communication manager Marcello Caldarella, siamo al Penny di San Giovanni la Punta, domani un'apertura molto molto importante, tra poco altri ospiti qui su Penny FM.
1: Penny arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro e Lazza su Penny FM.
1: Penny, le nuove aperture.
0: E allora ancora dalla pre-apertura, in questo caso del Penny di San Giovanni la Punta, siamo in Sicilia, vicini, attaccati, anzi Catania. Con noi una parte importante e attiva di questa nuova apertura strategica per le attività legate al sud, e infatti è con noi Willy Marino, responsabile vendite area sud. Willy, buona serata, benvenuto in diretta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Buonasera a tutti e un saluto a tutti.
0: Senti Willy, sei un grande conoscitore, lo sappiamo, del mondo Penny, da tanti anni in azienda. Ci puoi dire su quali principi si basa la crescita Penny in Sicilia, su cui si sta puntando molto già da tempo?
2: Allora, questo di qua in Sicilia è il 32esimo negozio, quindi insieme alla regione Calabria tocchiamo il numero 41 punti vendita. Lo sviluppo ovviamente deve essere per noi sostenibile e revalorizzare il territorio, ed è per questo che stiamo lavorando con tantissimi partner locali e soprattutto nello specifico San Giovanni la Punta. Mm-hmm. Sarà un negozio che è il top, perché abbiamo preso un terreno praticamente dove non c'era esattamente nulla.
0: Certo. Occhio che stai saltando un attimo, Willy, prova a spostarti, pronto? Niente, abbiamo perso Willy, lo recuperiamo tra un attimo. Nel frattempo però vi ricordo che siamo sempre in diretta, in questo caso dal Penny di San Giovanni la Punta, dove domani ci sarà un'apertura molto molto importante, ma già da oggi, come potete sentire, ci sono tanti ospiti in questo caso che ci racconteranno insomma l'importanza di questo nuovo Penny, che è sostenibile, che è tecnologicamente sostenibile, ma che è soprattutto all'avanguardia, che appunto, come ho già detto a inizio di programma, facilita anche ulteriormente la spesa per i nostri clienti, ovviamente siciliani in questo caso. Tra poco ancora ospiti su Penny FM, vediamo di recuperare il nostro Willy Marino adesso.
1: Penny, arriva anche da te.

0: La voce è quella di Brandon Lay con Yada Yada Yada, 18:37 in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny, arriva anche da te.
0: È arrivato, siamo tornati, l'abbiamo recuperato il nostro Willy Marino, responsabile vendite Area Sud. Willy, cosa ci stavi dicendo prima che il telefono ci lasciasse per un attimo, ecco?
2: Esatto, ciao a tutti, saluto di nuovo tutti. No, che è San Giovanni la Punta, è un negozio super moderno, l'abbiamo realizzato su un lotto di terreno dove praticamente non esisteva nulla, abbiamo fatto un negozio super moderno con tante novità che ti racconterò dopo.
0: Molto bene, sì, perché

0: Willy, secondo te, ti faccio questa domanda allora, Penny continua ad investire in Sicilia costruendo, come in questo caso, anche punti vendita, l'abbiamo già detto, all'avanguardia e tecnologicamente sostenibili, un grande successo questo?
1: Assolutamente sì, noi siamo posizionati su una rotonda dove c'è un crocevia importantissimo nella provincia di Catania che porta nei paesi etnei verso l'Etna. Quindi c'è un grande passaggio veicolare, il negozio è super moderno, abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico di 100 kW sul tetto, quindi il negozio praticamente si autoalimenta da solo.
0: Certo.
1: Il negozio ha le etichette elettroniche, abbiamo messo le casse self checkout, quindi abbiamo le casse automatiche finalmente anche noi.
0: Okay.
1: Abbiamo i nuovi banchi dei surgelati, quindi il negozio è veramente all'avanguardia, e poi anche all'esterno finalmente abbiamo realizzato pure un'area giochi per i bambini.
0: Oh, che bello, così mentre i genitori fanno la spesa i bambini possono anche un attimo attenderli, divertirsi, insomma questa è una parte molto importante. Senti, hai parlato prima dell'Etna, in questo momento cosa si vede? Si vede l'Etna, sta eruttando? Sono curioso perché non potendo essere lì in questo momento.
1: Esatto, oggi ho fatto un po' di capricci, c'erano dei colleghi che ne approfitto e saluto, dovevano venire ma non sono potuti venire perché certo. Oggi l'Etna ha deciso di far cancellare alcuni voli, però il fascino dell'Etna sotto il negozio è veramente qualcosa di... è un valore aggiunto, ecco.
0: Ma senti Willy, in realtà l'Etna sta festeggiando l'apertura del Penny di San Giovanni la Punta, è questo il punto, hai capito? Ho fatto anche il gioco di parole. Senti Willy, allora in questa avventura siciliana chi senti di ringraziare? Poi se vuoi fare un saluto a tutti i clienti di tutti i Penny d'Italia, compresi quelli siciliani ovviamente.
1: Allora, parto con ringraziando i colleghi, perché questo è stato un progetto realmente ambizioso, perché l'abbiamo realizzato in tempi record. Questo è un negozio di proprietà, quindi è un negozio a cui noi crediamo tanto, quindi devo ringraziare tutti i colleghi di Segre, devo ringraziare Penny perché sta credendo sul territorio siciliano e sui colleghi della Sicilia, ma ovviamente il saluto e l'abbraccio va a tutti i colleghi di tutta Italia, perché Penny è una grandissima famiglia.
0: Facciamo un saluto a tutti i clienti allora d'Italia.
1: Sì, ne approfitto, visto che siamo in diretta, saluto tutti i clienti e auguro una buona spesa.
0: Eccolo qua, grazie, davvero importante averlo ai nostri microfoni, Willy Marino, responsabile vendite Area Sud. Torniamo tra poco ancora, siamo lì, San Giovanni la Punta, domani grande apertura, ma oggi tanti ospiti qui su Penny FM.
2: Penny, arriva anche da te.
3: Penny
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao! Baby.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gaia con la sua bossa nostra, dove si vola adesso? Attenzione, San Giovanni la Punta, siamo proprio lì,
1: Penny, arriva anche da te.
0: È arrivato anche da voi in questo caso, Penny, perché in questa giornata speciale per il mondo Penny siamo a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per un'anteprima dedicata alle istituzioni locali e regionali, e lo sentite già il mormorio sotto, con noi il nostro amministratore delegato Art Rill, che ha fortemente voluto portare avanti questo progetto innovativo. Ciao Art, benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao, buonasera, ciao. I'm really proud to be here in
3: Giovanni la Punta nel nostro nuovo negozio.
2: So best wishes to all the colleagues,
3: e ovviamente gli auguri ai nuovi colleghi
2: network,
3: e a tutti i colleghi d'Italia.
2: This is our new store, just it will be open tomorrow.
3: Il nuovo negozio ufficialmente aprirà domani, ma oggi abbiamo avuto una apertura proprio davanti all'Etna, istituzioni. E devo dire che è un negozio veramente fantastico, e con tanta passione delle persone che sono qui con noi.
2: È
3: un negozio innovativo, abbiamo investito per esempio nelle etichette elettroniche, ma ovviamente qui la qualità del cibo è fantastica, c'è un'attenzione particolare. Mi spiace che non potete vederlo, ma vi giuro che è un negozio spettacolare. 1500 metri quadrati di superficie,
2: quindi wish really the whole team here much success,
3: ovviamente il team qui auguro tutto possibile e anche i clienti.
2: Pre-opening today with a lot of,
3: e oggi siamo appunto in questa preapertura davanti alle istituzioni, ai politici e anche la stampa,
2: the
3: e ovviamente c'è tutto il team Penny.
0: Molto bene, c'è grande entusiasmo. Sì, lo sentiamo, infatti c'è grande entusiasmo, excited. Quindi Arda, una nuova apertura a San Giovanni la Punta che in qualche modo segna una svolta, che è collegata ad un progetto di innovazione e sviluppo molto più ampio. Penny ha già stanziato un piano industriale di investimenti anche nei prossimi anni. Che valore ha questa strategia?
2: Yeah, and of course, colleagues, as you know, this is just for this year. Taking care on opening 15
3: solo quest'anno avremo altri 15 negozi, e questo accadrà anche nei prossimi anni, ovviamente non solo al sud ma anche nel nord.
2: It's a clear commitment to Penny Italy.
3: È un impegno che Penny conferma sul territorio italiano.
2: The third store this year,
3: quest'anno è il terzo negozio, ma ne apriremo ancora.
0: Molto bene, Art, alla presenza delle istituzioni locali e regionali siete riusciti ad avviare un dialogo importante, a cui anche esplicitare il nostro modello commerciale legato a diversi fattori. Puoi dirci quali sono?
2: Yeah, of course. I mean, what we did today is
3: abbiamo fatto oggi. Abbiamo invitato i politici, i consultori, i partner commerciali, la stampa. Loro devono vedere il negozio, toccarlo con le loro mani, vederlo con i propri occhi. Il nostro formato veramente legato alla regionalismo, e ci concentriamo proprio sul coordinamento regionale, e quando noi vogliamo creare legami molto stretti con la comunità locale. Ovviamente in questa città abbiamo dato il benvenuto al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ma anche il sindaco, per esempio.
0: Molto bene, molto bene. Senti Art, adesso allora, se non c'è altro che vuoi aggiungere, i tuoi ringraziamenti, ovviamente i saluti ai nostri clienti che ci stanno ascoltando.
2: Colleagues, as I said already, really best wishes from this amazing store here in Sicily.
3: Da parte mia, gli auguri a tutti i colleghi, ovviamente un saluto e un ringraziamento a tutti i nostri clienti,
2: making the difference, working
3: perché
2: together,
3: ogni giorno si fa la differenza lavorando insieme,
2: together with our customers,
3: ovviamente so clienti e colleghi di negozio, e questo ovviamente è la base per un futuro, il successo di Penny Italia, vendite e collaborazione con il territorio e clienti.
2: Take care and all the best.
3: E vi auguro il meglio.
0: Grazie, grazie ad Art Rill, il nostro amministratore delegato, il nostro CEO, e grazie anche ovviamente al nostro communication manager Marcello Caldarella per la traduzione simultanea e istantanea, devo dire perfetta. Grazie, grazie ancora una volta, amministratore delegato, CEO Penny, Art Rill, ai microfoni di Penny FM. Tra poco torniamo ancora lì, San Giovanni la Punta, altri ospiti su Penny FM.
1: Penny, arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Buon vento, giovanotti insieme ad Alfa, quando sono le 19, un minuto in questo istante in tutti i penny d'Italia, ancora una buona serata da Tommaso Stabilini, lunedì 6 luglio, una giornata molto molto importante perché è la preapertura del nuovo penny di San Giovanni la Punta, siamo in provincia di Catania per essere precisi, viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, e così sale a 32 il numero dei negozi penny in Sicilia, di cui 8 nella provincia di Catania. Abbiamo già avuto il piacere di avere ai microfoni Willy Marino, responsabile vendite area sud, il nostro amministratore delegato Art Reel, il nostro communication manager Marcello Caldarella, che appunto ci hanno spiegato a livello strategico, a livello anche di innovazione, di sostenibilità, l'importanza di questo nuovo punto vendita penny. L'apertura è domani, oggi c'è una preapertura con insomma tante personalità anche legate al territorio importanti, e che tra poco avremo anche ovviamente i microfoni di Penny FM. Allora, ancora una buona serata, siete su Penny FM per la appunto con Tommaso Stabilini, il ritmo della spesa che vi accompagna mentre fate la spesa non solo in Sicilia ma in tutti i penny d'Italia. Vi ricordo come fare per ascoltarci, per stare con noi: vi basta andare sul sito penny.it nella sezione penny per voi, o scaricate l'app TuneIn Radio, ci ascoltate in questo istante mentre fate la spesa proprio nella vostra filiale di fiducia. Siamo come una famiglia, anzi siamo famiglia noi, ricordatevelo sempre. Pronti a ripartire? Siamo insieme fino alle 20, in questo caso anche con gli Imagine Dragons. Nice to meet you, piacere di conoscerti. Eccola.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il successo di un film dipende spesso dalle sue musiche. Oggi su Penny FM, John Williams. Nato a Floral Park negli Stati Uniti l'8 febbraio 1932, John Williams è tra i compositori più celebri al mondo. Inizia a comporre musica per la televisione negli anni 60 e grazie all'accordo con la 20th Century Fox, storica casa di produzione, diviene presto tra i compositori più richiesti dall'industria cinematografica. Sono gli anni magici della New Hollywood. I registi ottengono il pieno controllo dei loro film sperimentando nuovi linguaggi. Ed è in questo clima di novità che John Williams riesce a portare un'ulteriore innovazione, introducendo al cinema la musica sinfonica.
2: In film, music represents the words that cannot...
1: Nei film la musica rappresenta le parole che non si possono dire.
2: Music unites entire peoples.
1: La musica unisce le persone, unisce le religioni, è fantastica.
2: Very great.
1: Cruciale la collaborazione con il regista Steven Spielberg in successi quali Lo Squalo, Jurassic Park e Salvate il soldato Ryan. Così come per altre saghe diventate nel corso del tempo delle pietre miliari nella storia del cinema, su tutti Star Wars. Nel corso della sua carriera, John Williams ha composto 100 colonne sonore e con le sue 50 nomination agli Academy Awards è l'artista con il maggior numero di candidature all'Oscar dopo Walt Disney, vincendo per ben 5 volte il prestigioso riconoscimento. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana.

0: Terry Swims, Mr. Know It All su Penny FM.
1: Penny arriva anche da te.
0: Siamo arrivati in chiusura del nostro, insomma, di questo nostro finale di pomeriggio, di serata in diretta dal Penny Nuovo che aprirà domani. Siamo in Sicilia, Catania, San Giovanni la Punta. Abbiamo avuto ospiti ai microfoni di Penny FM il nostro amministratore delegato Art Rill, il nostro communication manager Marcello Caldarella e Willy Marino, responsabile vendite Area Sud. Tutti ci hanno spiegato intanto l'investimento importante, quanto siamo orgogliosi di farlo in Sicilia come in tutta Italia. Siamo arrivati a 32 punti vendita, 8 di questi in Sicilia, e soprattutto questo nuovo Penny che apre proprio domani è un punto vendita davvero all'avanguardia e tecnologicamente sostenibile, con una vista bellissima. Si vede l'Etna che in questo momento sta ancora, diciamo, si sta divertendo, sta festeggiando, diciamo, anche lui l'apertura di questo nuovo Penny che avverrà domani. Domani mattina saremo ancora in diretta da lì con il nostro caporedattore Giovanni Martinez e Beppe Cogliandro. Io invece vi auguro una buona serata, buoni acquisti come sempre in tutti i Penny d'Italia, che possiate rilassarvi e godervi una bella serata in famiglia, con la fidanzata, con gli amici, con chiunque vogliate. Noi invece ci risentiamo domani pomeriggio puntuali a partire dalle 16. Ciao a tutti.
1: Penny arriva anche da te.
2: Aprimi questa porta che sono io, cade la pioggia, bagna la mia pietà, leva lo sporco ma l'anima, e serve proprio a poco la libertà. Ascoltami, la senti questa voce?

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre, quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti. Dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato. Oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista in sconto 99 centesimi e facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla. Un tocca sana per la salute. Grazie al potassio aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole. Complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate Gran Mare, la confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Hey, it's me.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più naturale.
1: Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Voglio farmi un tatuaggio, uno di quelli che ti penti, uno di quelli che nascondi alle cene coi parenti. Voglio farmi un tatuaggio, il tuo nome sul mio braccio. Ogni volta che lo guardo mi ricordo di dimenticarlo. Voglio riempirmi d'inchiostro fino a farmi male e coprire tutti i pori per non farti entrare.

strano come faccia male averti, come un tatuaggio sulla pelle ogni linea dei tuoi lineamenti, come un tatuaggio, è strano come faccia male averti.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!